piangete, madri che avete figli, piangete con tutto il vostro dolore, che vi venga dalle foglie dell'anima che vi abbandonano prima del tempo. Viene la morte che non ci rispetta, e già tutti quanti segnati.

rivolto a tutti voi, o vicini. Piangete, grandi, piangete, ragazzi. Questo fiore ha perduto ogni forza e aveva appena 16 anni.

Signore. Io ti aspetterò fino alle 3. Quando io vedrò che tu non vieni, correrò a cercarti nell'orto e nel cortile. Io ti aspetterò, io, mio figliolo, io ti aspetterò fino alle 5. Quando io vedrò che tu non vieni, correrò a cercarti da tutti i parenti.

piangi, urla sempre come un cuore selvaggio, che al mondo hai perduto ogni luce.

avessi tu detto, figlio mio, che tu stavi per partire, ti avrei preparato un canestro con tutta la tua roba. Chi ti preparerà il vestito quando verrà la domenica? Nessuno di tutti che qui stanno. Tu resterai solo. Chi ti laverà la camicia, figlio mio? Te la laverà la lapide della terra. E chi te la potrà stirare? Te la stirerà la lapide della terra. Chi ti sveglierà, figlio mio, quando il giorno sarà alto? Là sotto è sempre un sogno, sempre notte buia.